molta gente, sai, troppa gente in questo cinema. Uomini comparse e prime donne pallide. E io che sono qui, dentro il mio angolo. E non ti vedo più neanche per un attimo. Ma ride, la gente ti sorride dentro al cinema. Con le bocche inzuccherate e gli occhi morbidi.

ma non siamo noi, non siamo noi che facciamo il cinema. Le prime donne ormai hanno stregato il pubblico, però restiamo qui stretti, stretti in questo angolo, che da quando ci sei tu mi sembra il massimo. E non siamo noi a fare il cinema, che le comparse, sai, non c'hanno un pubblico, però restiamo qui stretti, stretti in questo angolo, e da quando ci sei tu

Παρίτη να βαφού. Βαφίστα βανιέτα. Questa bagnetta, pariti nella cura, pariti nella cura, parara mucata, non muovo un po' cura, ma c'è un finito, affiammi zebiti, uovo tutti la mano, parara fracchina, ovoche io mucatore, ma è da un castello, pariti nella cura.